0: Life for Rent su Dimensione Suono Soft. Eccoci qui pronti a dare i nostri consigli, i nostri suggerimenti all'amica che ha scritto oggi durante la nostra rubrica True Life, Vita Vera, quella in cui possiamo aprirci con gli altri e attendere qualche suggerimento, perché noi magari siamo in stallo, non sappiamo più come affrontare una situazione o vogliamo anche semplicemente sfogarci e avere un po' di sostegno. E oggi l'ha fatto questa amica che non si è fermata, che ha scritto: abbiamo prenotato le vacanze con i nostri amici storici e le rispettive famiglie, siamo 12 in totale, ma adesso si vuole aggiungere anche un'altra coppia con la figlia che conosciamo perché sono amici dei nostri amici, ma a me stanno profondamente antipatici e pensare di passare 2 settimane in vacanza con loro mi innervosisce parecchio. Visto che però gli altri non dicono nulla, ho paura di apparire la cattiva di turno, solo che non vorrei rovinarmi i pochi giorni di ferie che ho. Il programma è fare un viaggio itinerante col camper alternando mare a visite a città d'arte. Allora, cara amica, sono arrivati un po' di consigli, sentiamoli insieme.
1: Buongiorno, Marco da Roma.
0: Ciao Marco.
1: Bisogna adattarsi, soprattutto nei viaggi itineranti con dei mezzi tipo il camper.
0: E quindi che si fa?
1: Bisogna adattarsi un po' a tutto.
0: Vabbè, però.
1: E a volte dare la propria opinione, a volte non darla, e portare avanti la vacanza così come viene.
0: Stanno zitti.
1: Non tutti ci stanno simpatici, purtroppo.
0: Lo so.
1: Però bisogna adattarsi anche a questo, c'è poco da fare.
0: Quindi spirito totale di adattamento, se ti stanno antipatici ti adatti, non dici niente.
2: Buongiorno Roberta D'Anzio.
0: Ciao.
2: Beh, io farei semplicemente così, andrei ugualmente in vacanza.
0: Sì.
2: Praticamente non mi preoccuperei troppo della presenza di queste persone, anche perché il gruppo è vasto, 14-15 persone, per cui
0: sì, ma ci sono anche figli.
2: Non necessariamente dovremmo stare insieme a queste persone. Anzi, potrebbe essere l'occasione di conoscerli meglio e magari anche di cambiare idea, e magari potrebbero anche esserci simpatici, perché no?
0: Alla fine, magari conoscendoli meglio, effettivamente potrebbe risultare una coppia simpatica, non lo puoi sapere, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno e diamogli una chance. Questo è il suggerimento.

0: di quest'altra amica.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Cara amica, è dura.
0: Lo so.
1: Se hai veramente confidenza e fiducia nei tuoi amici storici,
0: sì,
1: accenna, prova a parlare con loro.
0: Mm-hmm.
1: Oppure bypassa e vai per conto tuo.
0: No.
1: Cioè, non esiste una partenza del genere.
0: Ho capito, però non esiste neanche dover andare poi in vacanza da sola e rinunciare a una cosa che tu hai organizzato, perché poi si aggiungono altri.
2: Buongiorno, Laura da Roma.
0: Ciao.
2: Beh, insomma, non è tanto complicata, visto che andate in camper, ognuno credo che abbia il proprio camper, si può anche cambiare tragitto. Fino a un certo punto andate insieme, quando vedi che la cosa diventa insostenibile cambi strada.
0: Questa mi sembra il suggerimento migliore, ecco, parti e poi vedi come va, hai sempre un mezzo di motorio, di locomozione tua e eventualmente ti sposti e te ne vai. So che non è molto carino, però effettivamente si può fare.
3: Buongiorno Laura, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ciao.
3: Io un consiglio che potrei dare alla nostra amica è...
0: Qual è?
3: Datte malata.
0: No.
3: Ciao, buon proseguimento di giornata a tutti.
0: A te, ecco, chiudiamolo con una risata che è meglio. Però dai amica, non rinunciare tu alla vacanza, cerca di godertela appieno e speriamo che tutto vada bene.
4: Dimensione suono soft.

0: esseri umani, Marco Mengoni su Dimensione Sono Soft. Abbiamo terminato un'altra ora di Sveglia Insieme, abbiamo superato un altro caso di True Life, Vita Vera, la nostra rubrica del lunedì e del venerdì, e adesso siamo pronti ad ascoltare le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Sono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
2: Ho già preso i voli.
1: Eh?
0: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco-resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere. Hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su wigil.it.
4: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lite tra fratellastri in un appartamento a Prima Valle, dove il più piccolo ha accoltellato mortalmente il maggiore, è accaduto in un'abitazione di via Borromeo. L'intervento della polizia, che ha trovato in casa una donna di 56 anni, manette il 34enne omicida. Pusher in strada con oltre 14.000 euro e molto rubate. Blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca, identificate 111 persone, controllati 65 veicoli, il bilancio finale di 7 persone arrestate e una denuncia. Quasi un chilo di droga alla Dispoli, arrestato dai carabinieri un giovane del posto, la droga trovata in auto e nell'abitazione dell'uomo insieme agli strumenti per la vendita. Caos ieri sui treni regionali alla stazione Tiburtina, dove ci sono stati ritardi fino a 200 minuti per i convogli verso Fiumicino. Reti Ferroviarie Italiane ha spiegato che c'erano accertamenti tecnici dopo il passaggio di un treno tra le stazioni Tuscolana e Trastevere. Emergenza caldo, anziani fragili da proteggere, continua il programma della comunità di Sant'Egidio, viva gli anziani. 15.000 le persone in età avanzata seguite solo a Roma, telefonate, visite, pasti e interventi d'emergenza, un modello di assistenza alternativo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Ci attendono un venerdì e un fine settimana da estate piena nel Lazio, con il sole sempre protagonista, ma purtroppo anche con il caldo che si intensificherà ulteriormente. Punte massime già intorno ai 34-35 gradi, nel weekend arriveremo a toccare anche i 36-37. E sono temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole, caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Qualche breve acquazzone temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma nulla di più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Tu hai acceso il mio cuore, fiamma d'amore. Senza la tua essenza, tutto muta, tutto cambia.

0: bene. Ed è stata tutta vita
1: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: ricercare amore in tutto quello che facciamo. È quello che ci suggerisce Ed Sheeran con Thinking Out Loud su Dimensione Suono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo €500 su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
6: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te, dalla prevenzione al trattamento, fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottorato Gentile.
7: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motor Roma!
10: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
11: DEM Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Regina carta igienica rotoloni per 4, 2,49€.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: DEM, ogni giorno il meglio.
13: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
3: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: una città per cantare. Noi abbiamo cantato insieme a Ron, Lucio Dalla e Francesco De Gregori questo Dimensione Suona Soft. Adesso invece è il momento di ascoltare, perché arriva il nostro branco, c'è anche l'applauso in sottofondo e noi siamo qui per ascoltarlo segno per segno.
1: Venerdì 26 giugno 2026, Branco e le stelle, buongiorno a voi tutti, Ariete. Abbiamo in questo segno Cancro, Giove, che poi tra pochi giorni sarà in Leone, cioè dalla difficile posizione che ha adesso nel campo della famiglia alla bellissima posizione nella vostra casa dell'amore, delle amicizie, dei figli. Toro, luna di ora in ora più bella anche per voi, soprattutto per voi, perché dopo lo Scorpione passare in Sagittario è veramente un salto di qualità fino alla magnifica posizione che avrà lunedì prossimo in Capricorno, dove risplenderà in luna piena. Gemelli, luna va in Sagittario, instabile per voi, chiede prudenza già stamattina, anche per la

salute a causa del contrasto che potrebbe nascere proprio con Urano nel vostro cielo. Branco le stelle per il Cancro, questo sole nel segno è sempre in aspetto con Saturno e Nettuno, anzi loro due sono in aspetto con il vostro sole, perché chiaramente il sole è l'energia, la forza più importante in un oroscopo. Avete grinta, grazie a Marte, bello in Toro, fantasia, e c'è sesso e c'è spiritualità. Leone annuncia amore questa luna non appena arriva in Sagittario, in aspetto con la fuggitiva oramai Venere, ma è ancora nel vostro segno. Vergine, sarà richiesto relax quando la luna è in Sagittario. Chiama verso la famiglia, questo poco ma sicuro, ma dato che non siete nello spirito migliore, rimandate le decisioni, confronti con il coniuge o con i figli, naturalmente figli grandi, anche quelli che sono già sposati, che vivono per conto proprio. Bilancia, nervi a fior di pelle, è comprensibile, tensioni provocate un po' da questi pianeti in Cancro, sono tre, ma poi almeno Venere, dai, è luminosa nel Leone così calda, aprirà la stagione degli incontri sociali già questo pomeriggio, quando la luna sarà anche in diretta con voi e con Venere. Scorpione, questi giorni sono fatti d'oro, con Sole in Cancro e soprattutto Mercurio che resterà ancora un po', ma soprattutto Giove, perché alla fine del mese se ne va nel segno del Leone. Tutto quello che non riesce e non si conclude va abbandonato, perché vuol dire che non ci sono presupposti, nemmeno che abbiano poi magari uno slancio verso il rinnovamento. Sagittario, voi avete bisogno di un compagno o di una compagna della vostra vita, naturalmente, che sia in sintonia sulle vostre frequenze, ma dovete capire che non tutti possono seguire i vostri ritmi. Abbiate comprensione dei vostri amanti, perché devo dire, faccio un complimento a loro, un elogio, portano molta pazienza. In Capricorno diventerà meravigliosa come luna piena, e devo dire, questo desiderio di amore è veramente, bisogna assecondarlo perché è grande. Sono favorite più degli uomini le donne nelle conquiste, però anche gli uomini non si arrendono così facilmente. Capricorno, siamo in attesa tutti della vostra luna di praticamente di giugno, inizio luglio, è vero, perché il 28-29, insomma, siamo là. Risplenderà nel segno Acquario. Il conto in banca, forse più di una banca, risulta sotto controllo di Urano in Gemelli, vostro pianeta capitalista, ma inizia anche Mercurio, borsa, ad essere molto buono nel segno del Cancro. Soprattutto questo pomeriggio, quando la luna ritorna positiva in Sagittario, ecco, avrete un colloquio, un incontro, un viaggio, qualcosa che succederà all'improvviso che vi farà anche guadagnare. E così i pesci, che sono molto sensibili come sappiamo,

0: ma io dico che non dovete essere così in ansia. I vostri affari andranno bene, troverete lavoro se ne siete alla ricerca, cambierete casa, non lo so, troverete un locale in affitto. E questa luna quando va in Sagittario che vi manda sempre in tilt, ma se voi mi sapete controllarvi, Nettuno, Sole, Giove vi faranno vivere emozioni ed esperienze uniche. Allora il Cancro, meraviglioso segno anche dei nostri sogni. E il pensiero delle stelle dice: lo so che la nostra vita non assomiglia ai sogni che facevamo da ragazzi, però amici miei, ogni tanto arriva qualche sorpresa che ci fa sentire felici, per esempio quando ci innamoriamo, è veramente come un sogno a colori.
1: Dimensione, suono.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Finito tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Gino Paoli canta Ti lascio una canzone e io ti lascio con questa canzone perché le mie 3 ore di sveglia sono finite, però per i saluti aspettiamo di aver ascoltato le ultime notizie con la redazione tra pochissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Dalle 23 di lunedì 29 giugno fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe laterali. Gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica continuano nel fine settimana, previste domani aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi 7 e 12, aperti anche domenica 28 gli ex punti informativi turistici in centro e a via Petroselli. Prenotazione obbligatoria da oggi sul sito dell'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Roma si prepara a vivere una serata unica a cielo aperto in Piazza di Spagna martedì 30 giugno alle 20. A 10 anni dal suo debutto sarà trasmessa in diretta La Traviata di Verdi con la regia di Sofia Coppola. Info su comune.roma.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano. Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sventata dalla polizia una frode informatica di tipo account takeover, recuperati oltre 400.000 euro da conti correnti aziendali. L'operazione dopo una denuncia presentata da un imprenditore e dal proprio commercialista. Il caso delle sorelline ritrovate, per i 3 indagati niente più carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Sulmona ha convalidato i fermi per la madre, il compagno e il nonno paterno, facendo scattare l'obbligo di dimora a Latina. Non abbiamo sequestrato le ragazze, ne abbiamo usato la forza, è stata la loro difesa. Emergenza caldo anche al Colosseo, si prova a correre ai ripari, operativo il servizio di presidio sanitario fisso, installati anche i dispositivi.

0: tentativi di nebulizzazione nelle aree a maggior afflusso. Approvata dal Consiglio regionale del Lazio all'unanimità la nuova legge sui servizi socioassistenziali. Tra i provvedimenti la maggiore integrazione tra sanità e sociale e pratiche più snelle. Eventi: da giovedì 2 luglio sino a martedì 7 luglio la città universitaria La Sapienza si trasforma in un'arena cinematografica con la rassegna Geocinema, visioni sostenibili dalla terra. 6 serate di proiezioni gratuite sulla declinazione del tema della sostenibilità promosse dal nuovo teatro Ateneo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Grazie a Salvatore Lordi, non vorrei dirlo troppo forte, ma abbiamo terminato anche questa sveglia presto di oggi, che dovrebbe essere l'ultimo giorno lavorativo della settimana. Poi ovviamente c'è chi si sveglia presto anche il weekend, ma non c'è problema, perché tanto la mattina c'è Silvia Giansanti a tenerti compagnia presto il sabato e la domenica, che è qui anche oggi, incredibilmente sarà qui fino all'ora di pranzo, e quindi ti lascio con la sua compagnia e il suo sorriso meraviglioso. Io ti auguro uno splendido weekend, ma c'è una sorpresa, perché io domani tra le 13 e le 17 torno per passare un pezzettino di weekend con te, quindi poi il weekend lo vivremo insieme, e quindi ti dico a domani. Buon proseguimento di giornata, ci sentiamo domani, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Mi cerchi guardandoti intorno, ma io ti appartengo internamente. E mi chiedo che senso ha perseguire questa sottile, impalpabile superficie quando io sono già dentro al tuo petto. Vorrei che tu ti accorgessi di me, di quanto la mia anima è viva, mentre gode del tuo mondo interiore.

Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: È veramente una ghiacciaia il nostro studio diretta questa mattina, però io non demordo, spalle nude fuori e dentro lo studio, mentre la nostra Laura Buono mi fa un certo effetto, no, vederla con il piumino, ancora lo smanicato, però ha ragione, effettivamente è freddolosa l'amica. Grazie a Laura Buono, buongiorno da Silvia Giansanti. Abbiamo iniziato anche con la musica dei Morcheeba, Wrong Wasn't Built in a Day, inconfondibile stile, fascino e soprattutto molto chic questa musica su Dimensione Suono Soft. Avanti fino alle 13. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova iGo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con il finanziamento Toyota Easy Next, TAN 6,99. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia, e la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia. A soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
6: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Moto Roma!
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
11: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
12: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
11: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
13: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
14: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
13: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
15: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
16: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 111, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
3: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
4: Dimensione suono soft.

0: Ogni volta la musica di Battisti ci fa compiere dei viaggi con la mente straordinari. Siamo tornati all'inizio degli anni 70 con questo classico I Giardini di Marzo, che ha scandito gli ultimi minuti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno e buon fine settimana, buon venerdì 26 giugno. Abbiamo adesso il secondo appuntamento, anzi il terzo appuntamento Good Life della giornata. Immagina di poter allentare la tensione e l'ansia semplicemente picchiettando la punta delle dita su alcuni punti precisi del tuo corpo. Sembrerebbe quasi una magia, eppure è la base dell'Emotional Freedom Technique, comunemente conosciuta come tapping, una pratica che unisce i principi dell'agopuntura cinese a una moderna stimolazione psicologica, però con un enorme vantaggio: non serve nessun ago, bastano le tue mani. Il meccanismo è davvero affascinante, si concentra su un pensiero che ci disturba oppure un momento di forte stress. Beh, quello ce l'abbiamo sempre, è fisso. Si picchiettano delicatamente 9 punti energetici chiave dislocati tra la testa, il viso e il busto. Pensa che questo gesto apparentemente semplice invia un segnale biologico immediato alla centralina del nostro cervello che gestisce la paura e l'allarme. In pratica le comunica che siamo al sicuro, disinnescando la risposta di attacco o fuga e abbassando rapidamente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. È nato negli anni 90 grazie a un ingegnere americano, un certo Gary Craig. Ha conquistato letteralmente l'interesse della comunità scientifica per la sua immediatezza. È una sorta di pronto soccorso emotivo, uno strumento tascabile e sempre disponibile che ci permette di riprendere il controllo del nostro benessere psicofisico, oppure ovunque ci troviamo, semplicemente ristabilendo il flusso della nostra energia interiore. Provare per credere, allora. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Non chiedi

0: Eros Ramazzotti su Dimensione Suono Soft, un angelo disteso al sole. E attenzione alle scottature, alle bruciature, usare sempre la crema protettiva, soprattutto quella giusta. Bene, siamo quasi arrivati alle 11, redazione pronta per le ultime notizie e poi abbiamo anche i 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
4: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a €7,99.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Erano il terrore della metro C i due minori, un 15enne italiano e un 17enne romeno, arrestati dai carabinieri. Sono gravemente indiziati di una rapina ad un rider e di una violenta aggressione ad un sacerdote. Continuano i servizi di controllo del territorio nelle aree sensibili della capitale da parte della Guardia di Finanza, che ha sequestrato 20.000 articoli contraffatti nel quartiere Squilino, tra souvenir, giocattoli e accessori per la telefonia. L'intervento è stato inoltre esteso nelle aree limitrofe alla stazione di Roma Termini e in via Manin. Incessante la lotta alla droga da parte delle forze dell'ordine nella capitale. Sotto la lente la periferia est, il bilancio è di 4 pusher arrestati dai falchi della Polizia di Stato, stanate reti dello spaccio tra depositi a doppio scomparto e rifornimenti lampo. Emergenza caldo, anche il Colseo si prova a correre ai ripari. È operativo da oggi il servizio di presidio sanitario fisso, installati anche dispositivi di nebulizzazione nelle aree maggiore afflusso. Approvata dal Consiglio regionale del Lazio all'unanimità la nuova legge sui servizi socioassistenziali. Tra i provvedimenti la maggiore integrazione tra sanità e sociale e pratiche più snelle. Ed ora il nostro approfondimento.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Finisce una settimana densissima di incontri internazionali, di riunioni, di vertici. E del resto è questa la stagione del tentativo di comporre tutta una serie di scontri, divergenze, ma anche, come sappiamo, qualcosa di peggio, conflitti che ancora non sono sopiti. Perché se è vero che l'azione nella guerra tra Russia e Ucraina e ormai soprattutto nei cieli, anzi quasi esclusivamente nei cieli e non più sul fronte direttamente nel Donbass, ed è una guerra di droni e più raramente di missili, è vero anche che l'apparente tregua in corso a Hormuz e nel Libano meridionale può essere rotta di minuto in minuto, ed è per questo che la diplomazia non cessa di lavorare. Anche se ovviamente conosciamo quali sono i problemi. Trump, Netanyahu, gli stessi Ayatollah e anche Putin e Zelensky. Cioè la situazione è tale per cui difficilmente si può imbrigliare quella che è una, chiamiamola, vocazione alla guerra, che è comprensibile in chi si difende e inesauribile a quanto pare in chi attacca, invade. Ma il punto, al di là di tutte queste parole, è più difficile, riguarda proprio la parte che sembra laterale del conflitto medio orientale, ovvero il Libano, il confronto, lo scontro, la guerra tra Hezbollah e Israele. Il gruppo filo-iraniano, che è di stanza appunto sul territorio del Libano, non vuole minimamente deporre le armi e vuole il ritiro assoluto di Israele dal territorio libanese. Non si può impedire a metà dei libanesi di combattere se attaccati, ha detto poco fa il leader di Hezbollah. Ed è altrettanto chiaro che Netanyahu ha scandito di fronte proprio a Trump: noi non lasceremo mai le posizioni nel sud del Libano, dobbiamo difendere il nostro paese. È un focolaio di guerra che ritorna e che renderà difficile, molto difficile, l'acquisizione di una pace più solida tra Iran e Stati Uniti.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Mi piace il suo modo d'amare. Il suo abbandono nel lasciarsi amare, affidandosi alle mie braccia, semplicemente per l'insaziabile voglia di alimentarsi delle mie carezze.
10: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: oppure qualcuno che sta dormendo a quest'ora del mattino di fine giugno c'è, no? Sul lettino beatamente alle terme, oppure stabilimenti balneari vari, in piscina. Che bello questo periodo, almeno da questo punto di vista. Poi per il caldo soffocante, lasciamo correre, molto pericoloso. Giovanotti, chissà se stai dormendo, grande hit dal passato su Dimensione Suono Soft. E ci avviciniamo intanto a una rubrica che riguarda il gusto.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a €2,69.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di €400 su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
14: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
15: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare.
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo questo è il mio posto, una suite.
17: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina. Favolosa.
18: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
21: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
22: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
21: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci piace tantissimo anche la sua versione, una cover che realizzò nel 1988 Lucio Dalla con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones nella sera di Dimensione Suono Soft.
1: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
3: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
4: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: Buonasera da Francesco Certo. Gli agenti della polizia di Rieti hanno compiuto ulteriori 5 arresti su disposizione del GIP di Rieti nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Raffaele Marianella, l'autista del bus 65enne morto il 19 ottobre dopo un'aggressione avvenuta al termine della partita di basket Rieti-Pistoia sulla superstrada Rieti-Termini. Persone tratte in arresto stamane avrebbero avuto un ruolo nell'azione materialmente compiuta da 3 ultra della Sebastiani Rieti già arrestati nelle ore successive all'agguato e tuttora accusati di omicidio volontario in concorso. Con l'utilizzo di tecniche informatiche finalizzate alla sottrazione delle credenziali di autenticazione bancaria, truffa nota come account takeover, si erano impossessati dei codici di accesso ai conti correnti delle vittime, disponendo numerosi bonifici destinati al pagamento di forniture di servizi e al saldo di cartelle esattoriali intestate ad altri. Il rapido intervento degli operatori del Centro per la Sicurezza Cibernetica di Roma ha consentito di attivare le procedure di blocco e recupero delle somme fraudolentemente trasferite, permettendo il recupero di 400.000 euro. L'operazione è scattata dopo la denuncia querela presentata da un imprenditore e dal suo commercialista. La vicinanza del sindaco Gualtieri all'autista dell'ATAC aggredito stamattina sulla linea 773. Colpire chi svolge il proprio lavoro quotidianamente al servizio dei cittadini è un gesto inaccettabile che va condannato con la massima fermezza. Stasera sciopero di 4 ore dalle 20 alle 24 per le due linee ATAC 045773, sciopero indetto dai sindacati CGIL, CISL, UIL e FAISA CISL. Il resto della rete sarà regolarmente in servizio. Domani sera invece dalle 20.30 alle 24.30 l'agitazione riguarderà l'intera rete ATAC di superficie. Le linee della metro e quelle gestite da operatori privati saranno regolarmente attive. Domani poi lo sciopero del settore taxi, protesta di 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, dunque lo sciopero si concentrerà dalle 8 alle 22, i conducenti protestano contro le dilaganti forme di abusivismo. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Gran caldo intenso in ulteriore intensificazione questo fine settimana sul Lazio. Già la giornata di sabato vedrà temperature diurne in aumento, soprattutto nelle zone interne, prossime ai 37-38 gradi. Su Roma toccheremo picchi di 35-36 gradi, ma con alto livello di umidità, dunque la percezione del caldo sarà maggiore. Si farà sentire anche nella notte e all'alba, valori minimi anch'essi elevati, prossimi ai 26-27 gradi. Per il resto il tempo sarà ben soleggiato, tuttavia isolati rovesci saranno impossibile formazione diurna sull'Appennino. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
3: Ed ora è il momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. La serata prosegue con le nostre canzoni d'amore. Domani mattina inizierà ufficialmente il weekend con Silvia Giansanti che ti aspetta per la sveglia alle 6, ma nel corso del weekend anche io sarò con te. Esattamente domenica alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Amare è una caduta che rassomiglia a un volo. Ti affacci sulla luce e ti abbandoni al cielo. Le mani nelle mani, cosa può farti di male? Non pensi, non ragioni, solo ti lasci andare. Ridi, vivi, ti sazi di carezze profumate, di parole dolcissime mai pronunciate. E non è solo un sogno che finisce in un sorso, né un periodo brevissimo e poi solo rimosso. È un lungo, non eterno, ma durevole lampo che illumina e feconda l'anima come un campo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2000.

0: tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
0: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
6: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
5: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Tutta la notte, canzoni da

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
4: Quest'estate parti con Opel.
5: Of course.
4: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno De Cecco pasta vari formati 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motor Roma!
10: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
2: La tua estate è parte.

0: ecologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Canzoni d'amore. Tutta la notte. Senza pausa. Su Dimensione Suona.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
2: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: DEM Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750 anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. It's-

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vi sono la foga dell'amore, il flusso pulsante del desiderio, i sussurri segreti degli amanti, quella irresistibile malia che fa impazzire anche l'uomo più razionale.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non avevo semplici farfalle quel giorno nello stomaco. Sentivo strani voli, stormi di intense meraviglie.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Sentimenti travolgenti, sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.